0: no, non è il posto per niente.
1: Sábados versus domingos en Cosquín Rock.